zan, pa pa pa do di do di, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do di. Yes, man, my river is evening. Yeah, up the lazy river.